0: questo disco è diventato uno dei simboli assoluti dell'estate anni 90, perché ci sono canzoni che hanno successo e poi ci sono canzoni che appena partono fanno uscire il sole. La numero uno del 13 agosto 1994 è stata Playa Iti da Summer is Magic. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Explore, votatela. 3. The Click, Tonight is the Night. 2. Pilato e Monti, Gam Gam. 1. Playa Iti da Summer is Magic. Questo è il podio di oggi, targato 13 agosto 1994. Adesso hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché questo è l'ultimo voto prima della Dance Floor Summer Parade. Tra pochi giorni scopriremo quali sono le canzoni che, grazie ai vostri voti, hanno conquistato il cuore degli ascoltatori di Radio Dance Floor. E allora, grazie per aver viaggiato insieme a me, insieme a Radio Dance Floor, anche questa settimana. Io sono Flavio, vi aspetto a Ferragosto per lo speciale più atteso dell'estate. Fino ad allora, godetevi il mare, il caldo, il sole, gli amici e naturalmente Radio Dance Floor. Tanta buona musica a tutti. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Give me a fat man!
1: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 2:03.
1: Dance Floor.
6: Welcome.
7: Anni 2000.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Am I interrupting something?
13: Non-stop music is on its way.
14: The sound of the 90s.
15: Identify yourself.
14: Radio Dance Floor.
16: Thank

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere

sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: What's up, y'all? This is Tupac.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: This is the Basement Jazz.
9: What's up? We're Destiny's Child.
10: This is Big Will Smith.
11: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
12: Hi, this is Madonna.
13: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6:05.
5: Dance Floor.

0: suoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: C'è una compilation che non chiude più bene. La plastica è graffiata e sulla tracklist qualcuno ha segnato due titoli con una penna che ormai non scrive quasi più. Però basta metterla su e succede ancora quella cosa lì. La stanza cambia ritmo, il volume sale da solo e un disco che sembrava rimasto in fondo a un cassetto torna subito presente. Dancebox parte da lì. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova.

La melodia qui sembra leggera, quasi una filastrocca lasciata accesa da qualche parte. Poi sotto si apre il basso, il giro diventa più largo e la pista cambia faccia, senza chiedere permesso. Dance Box.

Dove suona Dancebox? Fai un giro su dancebox.it. Il prossimo disco non ha bisogno di presentazioni lunghe. Quando si chiama Music, deve solo entrare.

Io sono Jack e in console qui con me c'è Casanova. Resta con noi sotto le luci, perché adesso entra una storia italiana che forse non avevi in testa, ma appena parte sembra come se fosse già lì.

I Felt 65 Remix. Sembra il libretto della compilation che riappare dopo anni in fondo ad un cassetto. Angoli piegati, foto troppo colorate, titoli piccoli e all'improvviso ti sembra di averlo avuto in mano.

0: quelle tracce saltate per anni che un giorno ti tornano addosso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il disco finisce, la cassa resta ancora un secondo. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7 e 5 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, poco il traffico registrato al momento lungo la rete viaria nazionale. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole, sino alle 10 del 31 agosto, resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita perché proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. In Sicilia, infine, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, è ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle 2 di domani, Ferragosto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Here we go. You know it's summertime.
2: All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know it's
6: summertime. Summer hits. From back in the day.

The house and pause.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: through the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop,
3: cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Su Radio Dance Floor c'è...

Yeah!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Dance Floor.
13: Back to the 90s.
14: La radio ufficiale degli anni 90. Return.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Nel Lazio, grave incidente su via Appia con strada chiusa tra Cisterna di Latina e il bivio per Borgo Faiti nelle due direzioni. Vi ricordo, oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea Salerno-Taranto tra Battipaglia ed Eboli. Per verifiche tecniche alla linea elettrica, possibili ritardi, variazioni o cancellazioni per i treni ad alta velocità, intercity e regionali. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: 1994.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Pop on the Floor. Give me a
1: fat man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Yeah, let's go to the beach.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla A24 Roma-Teramo con incolonnamenti tra l'Aquila Est e Assergi in direzione Teramo. Sul traforo del Monte Bianco, attese di circa un'ora dal piazzale italiano verso Chamonix e di circa 30 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Vi ricordo oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Per il trasporto pubblico ferroviario sospesa alla linea Salerno-Taranto tra Battipaglia ed Eboli. Per verifiche tecniche alla linea elettrica, possibili ritardi, variazioni o cancellazioni per i treni ad alta velocità, intercity e regionali. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
4: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema. Yeah. Yo, what's up? Ready? Non-stop,
12: cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Let's go! Daniel!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Dance floor.
6: Master check. Check. 90.
7: Master check 90.
6: The chef.
7: Checo Corvasse.
6: In

fargli proprio tutto un corner dedicato, con la differenza che però tu quelli che hai comprato, cioè per te, per agghindarti, non costano 20 euro al metro quadro, sei un po' più costoso. Forse è per questo che il nostro jingle man ti cita urlando, nel mentre io invece sono come dire un po' secondario in quanto a jingle. Infatti questo è un programma con Cecco Corvace e Daniels Jack. Cominciamo subito con Civilians in Cold, con Friday Deep Love del 91, pezzo che nel 94 è stata fatta da inginocchiatevi tutti, non sapete ancora perché, ma è il caso che vi inginocchiate, che è stata fatta nel 94 in forma cover da Aretha Franklin, la grandissima, l'immensa. Comunque cominciamo con loro, Civilians in Cold con Friday Deep Love. Yeah, yeah, yeah.

Just a Funk su Masterclass 90 con il featuring di Jocelyn Brown con Special Love del 97. Special Love! Mi do gli schiaffi da solo, che è meglio. A questo punto, dalla Trinacria della Sicilia, belli, fighi, che poi uno dice, cazzo, questi qua vengono da Manchester City, da London, hanno cavalcato le classifiche di mezzo mondo, sembravano inglesi, americani. È un po' come il nostro jingle, perché è americano tanto quanto io sono giappo colombiano, capito? Arrivano i Typical con il featuring di Josh, forse l'unico di origini, vagamente, insomma, di quelle parti neanche. È più siciliano dei siciliani anche lui. Infatti ogni volta che si rifà la coda, ogni volta che si faceva male, cazzo, mi diceva, minchia, sta cazzo da coda, ma... vaffanculo! Vabbè, arrivano loro con Illusion,

Hideaway dal 95, prodotta dai Blazer e mixata tra l'altro dai grandi immensi, tuttora in attività con grande riscontro, Deep Dish, ed è uno dei pezzi più belli pubblicati nel 95 secondo il nostro punto di vista. A questo punto arrivano i Bucketoni, The Bucketheads con The Bomb da 95, traccia caratterizzata da un campionamento del brano Street Player dei Chicago con quella, vabbè, la mandiamo. La mandiamo. Non è metti valanze.

0: Matthews con Casus 1999. E a questo punto mi sembra anche logico, su questa traccia, far partire la rubrica, una rubrica della Madonna, bellissima, studiata, che parte oggi e finisce oggi. La rubrica che finirà oggi stesso si chiama Indovina l'anno di uscita e l'autore del pezzo appena ascoltato, cioè Casus 1999.
1: Dunque, l'autore è Casus e l'anno è il 1999.
0: Bravo, bravo Daniels Jack, bravo. Senti, ma queste cose cioè ti vengono prima o dopo che hai preso il bromuro? Io mi ricordo quando facevo il carabiniere che mi mandavano al mattino, altrimenti e mi veniva sempre l'alzabandiera. Poi dopo mi siamo sciato dopo il militare, che il bromuro forse era un po' troppo. Ne ascoltiamo tre di fila, che forse è il caso che mi stia un po' zitto, dai. Arriva Dana Dawson con Twist Family. Dana, come mi piace Dana. Poi dopo Franco Mairaghi, che salutiamo, featuring Amnesia con Feel My Body, dal 95. Feel My Body. Ma subito arriva Bob Sinclair, bellissima, con Gin Tonic. Quindi gioco di parole, Gin Tonic, Gin Tonic, capito? Quindi ginnastica ubriaca, in pratica. Sottotitolo del pezzo, giuro che questa cosa non l'ho scritta io. Io ho i copi ubriachi del Gin Tonic, cazzo, dal mattino alla sera, pucciano proprio i plum cake del Gin Tonic. Sottotitolo: come fare successo rubando la voce di un'istruttrice di ginnastica da una VHS. E mi spare, mandala.
2: Buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia, con Feel My Body, Touch Me Baby, Come On I Love You Baby, e poi così via, insomma, dal 95. Quindi a questo punto piccola pausa, poi torniamo fra non molto con una roba bellissima. Torneremo con i 24/7 dalla Cemagna, con I Can Stand It dall'89, pezzo che tra l'altro ha fatto la colonna sonora di un film famosissimo, Cinepanettone, di Christian De Sica, Massimo Boldi. Belli insieme, belli che erano insieme, belli. Vabbè, pausa, belli però loro. Master Chef 90, we'll be back.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Fine settimana di Ferragosto con traffico molto intenso sulle principali arterie della penisola a causa delle partenze per i luoghi di villeggiatura, per le gite fuori porta, ma anche per i rientri in città. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali della rete viaria della penisola. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore dalle 16 alle 22. Domani sabato 15 e domenica 16 agosto consueto fermo tra le 7 e le 22. Ed intenso il traffico al traforo del Monte Bianco, con attese e code sia per chi deve entrare in Italia e sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Sulla 9 Milano-Chiasso code per un veicolo in panne tra Como Centro e Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ed è ancora chiusa per l'incendio di un veicolo la 31 della Valdastico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto in direzione di Piovene Rocchette per il fumo che riduce la visibilità. E a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, questa notte dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Porto Naccio e il Bivio per la tangenziale est in direzione Roma. Ricordiamo che fino al 28 agosto è chiuso in modalità continuativa il tratto tra la tangenziale est e Porto Naccio in direzione quindi del raccordo anulare. Ed infine in Sicilia, a causa dell'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le 2 del mattino di Ferragosto. Bene, è tutto, grazie per la attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 7 con I Can Stand It dall'89, il gruppo, in seguito a problemi legali, soltanto in Nord America si faceva chiamare in realtà 24 Street, perché evidentemente qualcuno gli ha fatto il culo a 7. Da lì è nata anche ti faccio il culo a tarallo, no, a 7. A questo punto arriva una compagine, un duo, cioè donna. Sì, che ha fatto anche sì, che ha fatto anche un concerto alla porta di Brandeburgo con latex in metallo.
1: Metallo fra le tette.
0: Il metallo fra le tette, sì. Get ready for this, the 91 Tune Limited e Masterchef 90.

0: Flores on the Fourth Floor nel 94 con
1: no, è che sto già immaginando la reazione per quello che sto per dirvi, insomma. Never Alone nel 94, Two Brothers on the Fourth Floor, ovvero i due fratelli al quarto piano, che negli anni 90, insomma, dal 90 al 94 in realtà non si era cagato proprio nessuno, tant'è che anche quelli del terzo e del quinto piano non sapevano neanche che esistessero.
2: In che senso?
1: Sicuro che la mandiamo, questo va bene.
0: Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone nel 94, e a questo punto arriva Cappella.
1: Quanto mi piace la Cappella. No, quanto mi piace la versione a cappella di Cappella, capito? Move on, baby, nel 94.

De Maurizio Molella, che tra l'altro ha funzionato veramente tanto in quel periodo. Dio, erano dominatori dei dancefloor, però le cose che facevano erano veramente belle, belle, ma belle, belle di brutto. Dopo Change è arrivato il momento di Nuke con Nana da 92, famoso produttore tedesco, meglio conosciuto come Thorsten Stenzel, che poi negli anni successivi ha addirittura remixato gente come Moby con la sua Porcelain. Bravo, bravo, bravo il Porcelain. Nuke con Nana su Mastercheck 90 con Check con Vasse.

0: A questo punto arrivano i Mato Grosso. Mato, ma che mi ricordano anche cos'è quella roba?
1: Il tubetto era al contrario della Kraft, il ketchup, sì. Quella roba che si chiama ketchup,
0: quella salsa di origine americana, veramente americana, non come quello che ci ha fatto i jingle.
2: Gli darò la mordica.
0: Mato Grosso, che poi ogni volta, cioè, che ti sembrava stesse finendo, in realtà schiacciavi e poi e ti spampanavi tutto quanto. E puntualmente c'era la mamma che veniva a darti lo schiaffo da pischello. Mandami in effettivo lo schiaffo di mamma incazzata. E quindi Mato Grosso.

0: DJ Cerla con Cerla. Dico Cerla o Cerla? Dico Cerla se voglio fare l'italiano, hai capito? E la DJ Cerla con Moratto, questa è tum tum tum, incazzata, Wanda. Da 95, bellissima canzone italiana che però si rifà oggettivamente ai groove hardcore molto tedeschi di quel periodo, quindi è un rifacimento italiano in chiave italiana, italo dance, di quel fermento che in realtà vedeva come protagonisti gente come Marco Maruscia e via discorrendo, anche gli stessi Scooter. Da quel fermento veniva fuori per esempio il grande Laurent Garnier, quindi c'era anche un pizzico di francesità in quel periodo hardcore, che invece in chiave italiana per l'appunto ha visto in questo caso la presenza di DJ Cerla e Moratto, che abbiamo ascoltato in questo Masterchef 90 con Wonder dal 95. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi, già mi vedo la gente che mi dice che bello il tuo programma di merda, no. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta, grazie a Dennis Jack per la parte tecnica rigorosamente mixata ma soprattutto tum tum tum super illuminata dai suoi led, grazie da Cecco Corvace, a tutti voi e l'appuntamento per la prossima. Sono Baudo che saluto, l'appuntamento per la prossima
1: Masterchef 90, we'll be back next week.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

Back to the 90s.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.

0: the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. L'esplorazione ci porta ad indagare un lontano mese di agosto dell'anno 1995. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: 2 agosto 1995, cominciamo dal Cile, dove a partire dal 2 agosto comincia il terremoto bianco, evento climatico estremo caratterizzato da venti intensi, freddo, nevicate, piogge molto forti verificatesi nel Cile meridionale. Le precipitazioni e il vento formarono strati di neve che raggiunsero altezze variabili da 2 a 4 metri, superando in alcune zone rurali 12 metri di accumulo a causa delle bufere. Per le abbondanti nevicate, 7.176 persone rimasero isolate per diverse settimane e 3 persero la loro vita. Al 16 agosto si stimava la morte di 176.000 capi di bestiame ovino, mentre altri 800.000 versavano in condizioni critiche. Oltre all'agricoltura, anche il settore forestale subì una paralisi. Nell'evento, diverse strutture portuali lungo la costa cilena furono distrutte o gravemente danneggiate. Numerose imbarcazioni finirono incagliate, subirono danni o andarono perdute. La marina cilena perse una motovedetta e furono persi 10 pescherecci, oltre a diversi yacht. Ad innescare la crisi del 1995 pare sia stata soprattutto una velocità del vento superiore alla media. Gli studiosi parlano di fenomeni climatici analoghi, sebbene meno gravi, verificatesi anche nel 1937 e nel 1958. Tutto questo è Timeline.

4 agosto 1995. Ci spostiamo in un'altra geografia. Siamo nel territorio dell'ex Jugoslavia, area attraversata da una forte ondata di movimenti indipendentisti. Non a caso vi parlo della guerra di indipendenza della Croazia. Le forze croate, con la collaborazione dell'Armata della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della NATO, lanciano l'operazione Tempesta contro i ribelli serbi, serbi dell'autoproclamata Repubblica di Krajina, attiva tra il 1992 e il 1995, entità politico-territoriale dalla popolazione di etnia serba, abitante nelle regioni storiche della Krajina e della Slavonia, all'interno del territorio della Repubblica di Croazia, da poco proclamatasi indipendente dalla Jugoslavia. Le truppe dell'esercito croato occupano gran parte del territorio della Repubblica Serba di Krajina, ma solamente nel 1998 l'ONU abbandona la zona cuscinetto tra Croazia e Jugoslavia nella parte più orientale della Slavonia, in base all'accordo di Erdut del 12 novembre 1995 con la creazione della Croazia attuale. L'operazione dell'esercito croato ha espulso circa 250.000 persone dai loro domicili, più di 20.000 case dei serbi sono state bruciate, mentre le altre sono state danneggiate e saccheggiate. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e timeline.

0: 24 agosto 1995. Siamo negli Stati Uniti, a Redmond. La Microsoft presenta Windows 95, il primo sistema operativo Microsoft a 32 bit concepito per il grande pubblico, con una campagna pubblicitaria senza precedenti.
1: Una volta, quando lavoravi fuori dall'ufficio con il computer portatile, era difficile collegarti con gli altri computer in azienda. Con Windows 95 collegarsi è facile. Start comincia a comunicare. Start comincia con Windows 95.
0: Ecco cosa si legge ad esempio sul Sole 24 Ore del 26 agosto 2016. Era il 24 agosto del 1995 quando Microsoft lanciava sul mercato dalla sua sede di Redmond, e con il conduttore televisivo Jay Leno, a successo della sua storia, Windows 95. Per promuovere l'allora CEO Bill Gates si affidò ad una campagna pubblicitaria di grande effetto, il cui accompagnamento musicale era un brano storico di Rolling Stones, Start Me Up. Ad ispirare l'idea della prestigiosa colonna sonora, la presenza, e si trattava di una primizia assoluta, del tasto Start, il comando pensato per accedere più velocemente ai programmi e ai file presenti sul computer.

erano altri tempi e naturalmente era un'altra tecnologia. Oggi il software si scarica direttamente via internet sul computer. 20 anni fa si facevano le code, non in stile iPhone, ma quasi, per acquistarlo in CD-ROM nei negozi. Oggi il marketing digitale e social, per spiegare le capacità di un software intervengono gli assistenti virtuali. Ieri, per spingere le vendite di Windows e illustrarne in modo colorito il funzionamento, ci si rivolgeva a due star emergenti della TV, vale a dire Jennifer Aniston e Matthew Perry, due dei più popolari protagonisti della neonata, ma già popolarissima, serie Friends. Windows 95 rimase attivamente in circolazione fino al 2001 e per primo incarnò con successo la filosofia dell'architetto Bill Gates: portare un computer in ogni casa e con i computer collegare ogni persona ad internet e a quel mondo di cui noi oggi siamo i diretti testimoni. Una curiosità: il celebre suono di avvio di Windows 95, noto come The Microsoft Sound, dura appena 6 secondi ed è stato composto dal pioniere della musica ambient, che è Brian Eno. Tutto questo è Timeline.

Domenica 27 agosto 1995 parte il campionato di Serie A 95-96, 94esimo campionato di calcio italiano, 64esimo giocato a girone unico. Due grosse novità regolamentari vengono introdotte: le sostituzioni passano a tre e senza distinzioni di ruolo, arrivano i nomi dei giocatori sulle maglie con i numeri fissi per ogni singolo giocatore per tutto il campionato. L'Inter, guidata dal neo presidente Massimo Moratti e con in panchina Ottavio Bianchi, fa tantissimi acquisti come Xavier Zanetti, Maurizio Ganz e ancora Marco Branca. La Juventus, perso Roberto Baggio, punta, e la storia le darà poi ragione, sul giovane Alessandro Del Piero e prende anche Pietro Virkovud. Al Milan Roberto Baggio e George Weah sono a disposizione del tecnico Fabio Capello. Il Parma compra invece Fabio Cannavaro e promuove in prima squadra Gianluigi Buffon. Lo scudetto 1996 sarà vinto dal Milan, l'ultimo di un decennio importante per la storia del club rossonero, 4 scudetti in 5 anni. Tutto questo è Timeline.

0: I registi italiani del Novecento. Nato a Cagliari il 23 ottobre 1925, si fece apprezzare all'inizio come regista di commedie umoristiche su tutte Il marito del 1957 con Alberto Sordi e Audace colpo dei soliti ignoti nel 1959, riuscito sequel del celebre film di Mario Monicelli. Con gli anni 60 svoltò per il genere drammatico, sfornando un insuperabile capolavoro di neorealismo in Le quattro giornate di Napoli, che gli valse il Nastro d'argento nel 1963 e sfiorò l'Oscar come miglior film straniero e migliore sceneggiatura. Il ventennio 70-80 fu il suo periodo d'oro, contrassegnato da pellicole di inaudita denuncia come Detenuto in attesa di giudizio, impreziosito da uno straordinario ed insolito Alberto Sordi in una parte drammatica, e di crudo realismo, vedi Café Express con Nino Manfredi e Mi manda Picone, che consacrò come attore Giancarlo Giannini e trionfò ai David di Donatello nel 1984. Scomparso a Fregene nel 1995, Nanni Loi fu molto attivo anche in televisione, sia nello sperimentare per primo l'invenzione americana della candid camera, sia con numerosi documentari in giro per l'Italia. Il nostro viaggio ci sta portando nell'agosto 1995. Siamo in Timeline.
1: 21 agosto 1995. Muore a Fregene, sul litorale romano, il regista e attore Nanni Loi. Inventore della candid camera, la usa per la prima volta nella serie televisiva Specchio Segreto del 1964, nella quale provoca con grandi effetti umoristici le più imprevedibili reazioni da parte delle ignare vittime delle burle architettate ai loro danni. Sempre per la televisione dirige nel 1994 il film A che punto è la notte, tratto dal romanzo di Fruttero e Lucentini. Per Radio 1 nel 1981 scrive insieme a Marco Di Tillo e Annabella Cerliani il programma Amore vuol dire, andato in onda per oltre 50 puntate. Fra i film da lui diretti, Detenuto in attesa di giudizio e Sistemo l'America e Torno.

0: Restiamo in ambito cinematografico con le uscite sul grande schermo nel mese di agosto 1995. Sono alcune le pellicole che caratterizzano l'ultima parte dell'estate di quel lontano anno. Ve ne ricordo alcuni che magari avrete anche visto voi che mi state ascoltando. Il 16 agosto 1995 esce negli Stati Uniti, in Europa sarà il 30 novembre, I soliti sospetti, thriller diretto da Bryan Singer, con Schatz Palminteri, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Benicio del Toro e Kevin Spacey. David Kushian, Schatz Palminteri, è un poliziotto doganale che sta indagando sull'esplosione di una nave al molo di San Pedro a Los Angeles. Chi ha piccato il fuoco ha ucciso tutto l'equipaggio e freddato nella stiva il criminale Dean Keaton, interpretato da Gabriel Byrne. Nella speranza di ricostruire quanto accaduto, Kushian interroga così l'unico superstite, il claudicante Verbal Kint, interpretato da Kevin Spacey, un malvivente di poco conto. Kint gli racconta di come poche settimane prima abbia casualmente conosciuto alcuni noti criminali durante un confronto all'americana richiesto in seguito al furto di un camion di fucili. I ricettatori MC Manus, Stephen Baldwin e Fenster, interpretato da Benicio del Toro, l'esperto di esplosivi Todd Hockney, che è Kevin Pollack, e l'ex poliziotto corrotto Dean Keaton. Durante l'incontro, MC Manus propone di vendicarsi e creare problemi alla polizia di New York, che ha organizzato il confronto, incastrando un gruppo di poliziotti corrotti coinvolti nel traffico di droga e smeraldi. Il colpo riesce e i criminali si ritrovano in California, dove un ricettatore li aiuterà a piazzare gli smeraldi rubati, ma ecco che si presenta l'occasione di mettere a segno un'altra rapina, questa volta ai danni di un commerciante di gioielli. Il gruppo acconsente, ma le cose non vanno come previsto e tre uomini restano uccisi. MC Manus svela allora di aver ricevuto indicazioni sui colpi da mettere a segno da un avvocato, Kobayashi, interpretato da Pete Postlethwaite, che a sua volta lavora per il boss Kaiser Soze. Il gruppo di criminali capisce a proprie spese che non può tirarsi indietro di fronte alle richieste di Soze, che alla fine ordina loro di assassinare l'equipaggio di una nave di trafficanti argentini nemici, sbarazzarsi del carico di droga e appropriarsi del denaro. Kushan dovrà ripercorrere la ricostruzione di Kint, arrivando a capire come siano andate realmente le cose. Il film ha vinto due premi Oscar, miglior attore non protagonista Kevin Spacey, miglior sceneggiatura originale, e ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes e una candidatura ai SAG Awards.
1: La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste.
2: Il mio cliente richiede i vostri servizi, signori. Un solo colpo, un giorno di lavoro. Molto pericoloso.
1: Io voglio sapere perché 27 uomini sono morti su quel molo per una partita di coca del valore di 91 milioni di dollari che non c'era.
3: Kaiser, Soze!
4: I soliti sospetti. Al cinema.
0: Il 18 agosto 1995 esce negli USA Mortal Kombat, in Italia dal 10 novembre. Il film, diretto da Paul Anderson, ha una serie di protagonisti importanti: Robin Shue, Christopher Lambert, Lyndon Ashby, Talisa Soto, Bridget Wilson, Kari Hirotuki Takakawa. Il film è il live action dell'omonima serie di videogiochi. La Terra è in pericolo, il perfido stregone Shang Tsung, al servizio dell'imperatore di Outworld, un mondo assai tenebroso, si sente prossimo alla realizzazione del suo perverso sogno, ridurre anche l'umanità e la sua dimora nello stato miserevole in cui giace Outworld. A tale necessità basterà che i suoi uomini vincano in una lotta anche l'ultimo dei 10 combattimenti mortali già appannaggio dei suoi campioni. Per questo Lord Raiden, sorta di guru bianco che protegge per gli umani, mette sull'avviso i tre campioni terrestri: il borioso ma insicuro Johnny Cage, campione di arti marziali, il lottatore cinese Liu Kang, che smania dalla voglia di affrontare Shang, che gli ha ucciso il fratello, la poliziotta Sonya Blade, alla caccia del temibile criminale Kano, alleatosi con lo stregone. Imbarcatisi su una nave, i tre raggiungono l'isola dove avverranno le eliminatorie. All'inizio le cose vanno bene finché non entra in azione il mostruoso Goro, un extraterrestre con quattro braccia che sconfigge l'imbattibile campione terrestre, e solo Johnny, offrendosi a sorpresa di incontrarlo in anticipo, con un colpo basso e un po' d'astuzia riesce ad eliminarlo. Ma Shang rapisce Sonya e la porta su Outworld, inseguito da Liu e da Johnny, che devono combattere con le mostruosità del luogo e con le paure prima che nell'ultimo combattimento mortale Liu sconfigga finalmente il perfido Shang. Tutto questo è Timeline.
3: Sono qui per rappresentare l'ordine della luce nel torneo. Per incontrare l'uomo che ha ucciso mio fratello.
5: Stai ancora fuggendo dal tuo destino.
6: È pronto, mio signore.
3: Ci dia inizio a Mortal Kombat.
7: L'anima di tuo fratello Chan è mia.
8: Mortal Kombat.

0: Alla fine del mese, 31 di agosto 1995, viene distribuito L'isola dell'ingiustizia, Alcatraz, film diretto da Mark Rocco con Kevin Bacon, Christian Slater, Gary Oldman, Brad Dourif, Embeth Davids, William H. Macy. Il film racconta la storia di Henry Young, Kevin Bacon, un ragazzo orfano di soli 17 anni che per sfamare sé e la sorellina ruba $5 da un negozio. La condanna per il furto è quanto mai esemplare. Il giovane viene infatti spedito ad Alcatraz, una delle prigioni più famose e terribili degli Stati Uniti. Insieme ad altri due detenuti, Henry tenta la fuga dal carcere, ma il loro piano viene sventato a causa del tradimento del prigioniero Rufus McCain. Per punizione, il ragazzo viene spedito in una cella di isolamento, senza finestre e bagno, dove rimane confinato per ben 3 anni. A causa delle dure condizioni e le continue torture, Henry divenne mentalmente instabile e, quando il periodo di confinamento termina, uccide McCain di fronte a tutti gli altri detenuti e secondini. Henry viene quindi messo sotto processo per omicidio di primo grado e il suo avvocato difensore, il giovane James Stanfield, interpretato da Christian Slater, da poco laureatosi ad Harvard. Dopo aver analizzato il caso, il legale decide di incolpare proprio Alcatraz dell'accaduto, affermando che le condizioni inumane in cui vengono lasciati i prigionieri sono quelle responsabili dell'instabilità mentale e di conseguenza del gesto estremo di Henry. Ha così inizio un difficile e lungo processo. Al box office statunitense, L'isola dell'ingiustizia, Alcatraz, ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione $14.8 milioni e $4.7 milioni nel primo weekend. Tutto questo è Timeline.
1: $500 si concedono alle circostanze attenuanti.
2: Erano $5, non 500.
3: Sei tu quello che morirà se non otterrò collaborazione.
4: Sarai bravo, ma sei lento a capire. Io sono già morto. Voglio andare alla sbarra e dichiararmi colpevole.
3: Pensavo che volessi combattere.
4: Io volevo semplicemente un amico.
3: Nemici? E chi?
5: Io vi accuso!
6: Obiezione!
5: Accuso Alcatraz delle torture subite da Henry Young!
7: L'isola dell'ingiustizia.

0: Se prima abbiamo esplorato il mondo del cinema, adesso ci addentriamo nell'ambito musicale, a partire dalla classifica di vendita in Italia come riportato dal sito accadeoggi.it del 5 agosto 1995. Avrete modo di notare come la sezione singoli sia di fatto totalmente occupata da produzioni in ambito Eurodance, che nel cuore degli anni 90 vive un momento magico di straordinaria e vitale creatività. Partiamo dalla sezione album, Spirito Divino di Zucchero in prima posizione, Festival Bar 95 al secondo posto, Destinazione Paradiso, l'album di Gianluca Grignani al terzo posto, mentre di 883 La Donna, il Sogno e il Grande Incubo. Non calpestare I Fiori del Deserto di Pino Daniele in quinta posizione, Raff al sesto posto con Manifesto, i Pink Floyd al settimo posto con Pulse, mentre all'ottavo posto These Days di Bon Jovi, e poi Take That alla nona posizione con Nobody Else, la decima posizione occupata da Michael Jackson con History. Se passiamo alla categoria singoli, troviamo i siciliani Typical, The Color Inside in prima posizione, Try Me Out e Corona al secondo posto, Scatman John con Scatman's World al quarto posto, Chuck and Play the Game con Bobby Brown, mentre Jam & Spoon con Angel occupano la quinta posizione, Wrap Me Up, il progetto di Alex Party, al sesto posto, Space Cowboy, Jamiroquai alla settima posizione, i Network con Memories all'ottava posizione, al nono posto Dancing with an Angel di W, mentre al decimo posto di Lacey con Hideaway. Strettamente connesso al contesto musicale è un evento immancabile nell'estate degli anni 90 e non soltanto, cioè il Festival Bar. Il 32esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 1995 in 8 puntate. Location della manifestazione furono Piazza degli Scacchi a Marostica, il Parco Ducale a Colorno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, sede della Finalissima. L'edizione venne condotta da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. I vincitori furono gli 883 con il brano Tieni il Tempo. Anni dopo Gianluca Grignani dichiarerà di essere stato lui il vero vincitore con Falco a metà, ma di aver rifiutato il premio in contestazione dell'uso del playback nelle esibizioni. Altri riconoscimenti furono assegnati a Zucchero per il miglior album, Pino Daniele con premio speciale e Laura Pausini per il premio Europa.
1: Torna su Italia 1 Festival Bar 95 con Rap, Gianluca Grignani, Spagna, East 17, Irene Grandi, Corona, Episcopo, Antonacci, Mike and the Mechanics, Vernice, Dam, Tina Arena, Enzo Iacchetti ed altri, nonché le bellissime di Duke of Thea. Il tutto presentato da Amadeus e Federica Panicucci con Laura Freddi. La tua estate in musica si chiama Festival Bar, martedì 20:40, Italia 1.
0: All'evento live in giro per l'Italia è ineludibilmente collegata alla compilation del Festival Bar, peraltro molto alta nella classifica che vi ho poco fa ricordato. La compilation era articolata in due diverse pubblicazioni disponibili su musicassette o su CD, una intitolata Festival Bar 95 con inclusi i brani di maggior successo, l'altra intitolata Festival Bar Super Dance, conteneva solo i brani di musica dance della playlist dell'evento. La compilation ottenne il disco di platino per aver venduto oltre 400.000 copie. Tutto questo è Timeline.
2: Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. La compilation più elettrizzante con tutti i successi della tua estate. Festival Bar 95.

0: Come da consuetudine di Timeline, l'ultima sezione è dedicata all'esplorazione della pubblicità in onda su radio e televisioni, in questo caso nell'agosto 1995. Il mondo dell'informatica, nel mese che vede l'uscita di Windows 95, è molto attivo, con prezzi esorbitanti rispetto a quanto capita oggi. Il processore Intel Pentium è garanzia di prestazioni eccezionali ed in edicola sono molte le pubblicazioni dedicate al settore, ad esempio PC Guide, edito da Jackson Libri al prezzo di 4.900 lire e 39.900 lire con il CD-ROM.
1: Ecco Luca. Sta imparando come volano gli aerei utilizzando un personal computer con un processore Pentium all'interno. Il processore Pentium ha il potere di rendere più reali il suono e le immagini del software. Ecco perché Luca può davvero decollare con la fantasia. Il processore Pentium di Intel.
0: La tecnologia che sta evolvendo coinvolge anche il mondo della telefonia con i cellulari, ad esempio i Nokia del Connected People. TIM propone una serie di servizi di telefonia come TIM Avviso di chiamata con Luigi Montini, Anita Zagaria e Alessandra Bellini.
2: Ma dai, l'hai già provata? E corre? Tanto? Ma tanto quanto? Ah, scusa, c'è un'altra chiamata.
3: Vabbè, per me è Marco.
2: Sì? Ah, Carlo, ciao.
4: Per me?
2: Sì, è Carlo, il tuo studente. Senti, fai presto, che c'è mio fratello in attesa.
4: Un momento e te lo ripasso, pronto? Mi ami.
5: R2, avviso di chiamata. Anche occupato, il tuo telefono è sempre libero.
4: Ma come, mi ami? Dopo 20 lezioni di inglese si scrive mi ami, si legge Miami. Miami!
0: Il telefono e i servizi adesso connessi aprono una vasta gamma di opportunità che oggi ci fanno sicuramente sorridere. La banca commerciale Comit Online offre una serie di servizi telefonici, la prima banca con il filo invece della fila, come recita il claim.
6: Ma oggi mi scade la rata del mutuo!
7: Comit Online?
8: La banca commerciale italiana presenta Comit Online. Nasce un nuovo modo di entrare in banca. Non entrarci. Ovunque tu sia, oggi puoi compiere molte operazioni, dalle più semplici alle più importanti, tutto per telefono, tutto prima e meglio.
9: Comit Online, la prima banca con il filo invece della fila.
0: Molte le pubblicità su prodotti tipicamente estivi o comunque collegati alla stagione delle vacanze. Il Winner Algida, Ice Power o ancora il Solero Algida, il frutto del piacere, prodotto reclamizzato da uno spot vivace e seducente.
10: C'è un nuovo piacere da cogliere. Solero. Respira il profumo dei frutti esotici. Senti la sua morbida pelle e scopri un'anima di morbida vaniglia. Morbido su morbido. Solero, il frutto del piacere. Da Algida.
0: Le bibite sono tante, dalla Coca-Cola, di cui viene pubblicizzata la bottiglia di vetro, anche nella versione senza caffeina, o ancora con la Coca-Cola, la raccolta punti orologio Coca-Cola World.

0: Coca-Cola. A tavola sempre. E da oggi anche senza caffeina.
1: La prova costume mette a dura prova la linea e da allora arrivano le caramelle senza zucchero, come le dietorelle o le morositas, sostenute da uno spot vivacissimo ed estivo con ancora i Chewing Gum Vigorsol.

0: Siamo nel mese di agosto 1995, epoca di vacanza, ma a settembre si deve tornare a scuola. Sono parecchi gli zaini pubblicizzati in quel caldo e lontano mese del 1995. Troviamo lo zaino 7, 7 disc, con stereo incorporato e incorporabile, un sacco più avanti.
1: 7 disc, il primo zaino con stereo incorporato e incorporabile. Un sacco più avanti.
0: Uno sguardo infine alle auto, immancabili protagoniste della programmazione pubblicitaria. Molto interessante la promozione estiva legata alla Y10. Y10, 2 milioni per i tuoi desideri.
2: 2 milioni, oppure 2 milioni, oppure 2 milioni. 2 milioni in optional, oppure 2 milioni per il vostro usato con più di 10 anni. Oppure 2 milioni di supervalutazione, o ancora 10 milioni in 48 mesi al 6% di interesse. Fino al 31 agosto avete 2 milioni di motivi per scegliere Y10. Agosto Y10, 2 milioni per i tuoi desideri. Oppure 2 milioni, oppure...
0: Vi ricordo la Renault Twingo, l'unica piccola monovolume, pubblicità allegra e divertente, molto curata.
3: Anni 60, la minigonna crea la rivoluzione in un solo vestito. Oggi Twingo crea la rivoluzione in un solo volume. Nuovi colori, nuovo comfort, tanti accessori e tutta la libertà di movimento che si può desiderare. Twingo, l'unica piccola monovolume.
0: Elegantissimo, come da tradizione, la pubblicità della tedesca Mercedes, in questo caso la Mercedes Classe C. Tutto quello che hai sempre voluto da una macchina.
4: Quante volte hai sognato di poter comprare tutto con quello che avevi? E di essere tu a far girare la testa. Hai desiderato di avere le ali ai piedi. Classe C, Mercedes-Benz. Tutto quello che hai sempre voluto da una macchina.
5: Timeline. Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di agosto 1995. Un saluto da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
5: Timeline.
7: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
8: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
9: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
8: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
9: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
10: Dance floor.
11: You know what time it is?
12: Sono le 18 in punto.
10: Dance floor.
13: Anni 2000.
14: Welcome to the new millennium.
15: This is the police speaking. This club is closed.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è

dance floor. C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994. Can you

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Dance Floor. You know
12: summertime. Summer hits from back in the day.
13: Luce Verde Italia.
14: Buonasera. Al traforo del Monte Bianco, ancora attese di circa 2 ore e 30 per entrare in Francia. Chiusa per regolare il traffico l'autostrada A5 tra Morget e lo svincolo per la statale 26 in direzione del traforo del Monte Bianco. Andiamo sulla A8, la Milano-Varese. Qui troviamo 2 km di coda tra Busto Arsizio e Castellanza direzione Milano per un veicolo in fiamme. In Liguria abbiamo code per lavori sull'autostrada 6 Torino-Savona tra Savona e Altare direzione Torino. Sulla A12 la Genova-Rosignano code di 2 km tra inizio raccordo di Rosignano e Colle Salvetti verso Genova, anche qui per incidente. Al sud code sempre per incidente sul raccordo Salerno-Avellino tra Fisciano e Montoro Nord direzione Avellino. Ad agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada dopo le 22 di questa sera, ma lo stop si ripeterà anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Infine vi ricordo che sulla 1 Roma-Firenze questa sera a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte sarà chiuso il casello di Monte San Savino in entrata e in uscita, e questo per lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arezzo. Bene, da Massimo Veschi è tutto.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Check 1, 2, 3.

0: Hocus Pocus.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Hallelujah, cross the other side of the shore again. D minor and Zier, and I remember you that beside the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio, say hello to you. Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor.
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
4: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
5: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
4: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
6: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
7: Radio Dance Floor, Back to the 90s.

excuse me.

This is DJ Lilo B, mixing for you. The sound of the 90s.

got to kind of learn the music. Music.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Ringo.
1: No!
0: Dalla nostra parte c'è Dennis Jack, il nostro uomo LED, talmente LED, anche troppo LED, che mi ha chiamato lì che ha deciso di fargli proprio tutto un corner dedicato. Con la differenza che però tu, quelli che hai comprato, cioè per te, per agghindarti, non costano 20 euro al metro quadro. Sei un po' più costoso. Forse è per questo che il nostro jingle man ti cita urlando. Nel mentre io invece sono come dire, un po' secondario in quanto a jingle. Infatti, questo è un programma con Cecco Corvace e Dennis Jack! Cominciamo subito con Civilians in Call, con Fire, Deep Love del 91. Pezzo che nel 94 è stata fatta da Inginocchiatevi tutti, inginocchiatevi. Non sapete ancora perché, ma è il caso che vi inginocchiate. È stata fatta nel 94 in forma cover da Rita Franklin, la grandissima, l'immensa. Comunque cominciamo con loro, Civilians in Call, con Fire, Deep Love. Yeah, yeah, yeah.

0: Just a Funk su Masterchef 90 con il featuring di Jocelyn Brown con Special Love del 97. Special Love! Mi do gli schiaffi da solo, che è meglio. A questo punto, dalla Trinacria della Sicilia, belli, fighi, che poi uno dice: cazzo, questi qua vengono da Manchester City, da London, hanno cavalcato le classifiche di mezzo mondo. Sembravano inglesi, americani. È un po' come il nostro jingle, perché è americano tanto quanto io sono giappo-colombiano, capito? Arrivano i Typical con il featuring di Josh, forse l'unico di origine. Vagamente, insomma, di quelle parti anche. È più siciliano dei siciliani anche lui. Infatti, ogni volta che si rifà la coda, ogni volta che si faceva male, cazzo, mi diceva: minchia, sta cazzo di coda, ma. Vaffanculo. Vabbè, arrivano loro con Illusion al 94. Detta anche Illusion, a bocca puttana.
1: No.

95, prodotta dai Blazer e mixata tra l'altro dai grandi immensi, tuttora in attività con grande riscontro, Deep Dish, ed è uno dei pezzi più belli pubblicati nel 95 secondo il nostro punto di vista. A questo punto arrivano i Bucketoni, The Bucketheads con The Bomb da 95, traccia caratterizzata da un campionamento del brano Street Player dei Chicago con quella, vabbè, la mandiamo. La mandiamo. Non è metti valanze, metti.

0: Cassius con Cassius 1999. E a questo punto mi sembra anche logico su questa traccia far partire la rubrica, una rubrica della Madonna, bellissima, studiata, che parte oggi e finisce oggi. La rubrica che finirà oggi stesso si chiama Indovina l'anno di uscita e l'autore del pezzo appena ascoltato, cioè Cassius 1999.
1: Dunque l'autore è Cassius e l'anno è il 1999.
0: Bravo, bravo Dennis Jack, bravo. Senti, ma queste cose cioè, ti vengono prima o dopo che hai preso il bromuro? Eh? Io mi ricordo quando facevo il carabiniere che mi mandavano al mattino, altrimenti stangate, mi veniva sempre l'alzabandiera. Poi dopo mi si è ammosciato dopo il militare, che il bromuro forse era un po' troppo. Ne ascoltiamo tre di fila, che forse è il caso che mi stia un po' zitto, dai. Arriva Dana Dawson con Swiss Family. Dana, come mi piace Dana. Poi dopo Franco Mairaghi, che salutiamo, featuring Amnesia con Film My Body dal 95. Film My Body. Ma subito Two, three, four. Arriva Bob Sinclair, bellissima, con Gin Tonic. Quindi gioco di parole, Gin Tonic, Gin Tonic, quindi ginnastica ubriaca in pratica. Sottotitolo del pezzo, giuro che questa cosa non l'ho scritta io. Io ho i copi ubriachi che il Gin Tonic, cazzo, è dal mattino alla sera, pucciano proprio i plum cake del Gin Tonic. Sottotitolo: come fare successo rubando la voce di un'istruttrice di ginnastica da una VHS. E mi spare, mandala.
2: Buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia, con Feel My Body, Touch Me Baby, Come On I Love You Baby, e poi così via, insomma, dal 95. Quindi a questo punto piccola pausa, poi torniamo a farlo molto con una roba bellissima. Torneremo con i 24/7 dalla Cemagna, con I Can Stand It dall'89, pezzo che tra l'altro ho fatto da colonna sonora di un film famosissimo, Cinepanettone, con Christian De Sica, Massimo Boldi, belli insieme, belli che erano insieme, belli, vabbè, pausa, belli però loro.
1: Master Chef 90, we'll be back.
2: Welcome to the dance floor.
3: Ciao, sono Viviana dei Da Blitz e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Stay tuned.
4: Excuse me.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: 1999 il gruppo, in seguito a problemi legali, soltanto in Nord America si faceva chiamare in realtà 24 Street, perché evidentemente qualcuno gli ha fatto il culo a 7. Da lì è nata anche ti faccio il culo a tarallo, no, a 7. A questo punto arriva una compagine, un duo, cioè donna. Sì, che ha fatto anche che ha fatto anche un concerto alla Porta di Brandeburgo con l'Artex in metallo.
1: Metallo fra le tette.
0: Il metallo fra le tette, sì. Get ready for this, the 91 Tune Limited e Mastercheck 90.

0: Two Brothers on the Fourth Floor nel 94 con Never.
1: No, è che sto già immaginando la reazione per quello che sto per dirvi, insomma. Never Alone nel 94, Two Brothers on the Fourth Floor, ovvero i due fratelli al quarto piano, che negli anni 90, insomma, dal 90 al 94 in realtà non si era cagato proprio nessuno, tant'è che anche quelli del terzo e del quinto piano non sapevano neanche che esistessero.
2: In che senso?
1: Sicuro che la mandiamo, questo va bene.
0: Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone nel 94, e a questo punto arriva Cappella.
1: Quanto mi piace la Cappella. No, quanto mi piace la versione a cappella di Cappella, capito? Move on, baby, dal 94.

grande Maurizio Molella, che tra l'altro ha funzionato veramente tanto in quel periodo. Oddio, erano dominatori dei dance floor, però le cose che facevano erano veramente belle, belle, ma belle, belle di brutto. Dopo Change è arrivato il momento di Nuke con Nana da 92, famoso produttore tedesco, meglio conosciuto come Thorsten Stenzel, che poi negli anni successivi ha addirittura remixato gente come Moby con la sua Porcelain. Bravo, bravo, bravo il Porcelain. Nuke con Nana su Mastercheck 90 con Check con Vasse.

0: A questo punto arrivano i Mato Grosso. Mato, ma che mi ricordano anche qua, sai quella roba, il tubetto era al contrario della Kraft, il ketchup, sì. Quella roba che si chiama ketchup, quella salsa di origine americana, veramente americana, non come quello che ci ha fatto i jingle.
1: Gli darò la mortica.
0: Mato Grosso, che poi ogni volta, cioè, che ti sembrava stesse finendo, in realtà schiacciavi e poi e ti spampanavi tutto quanto. E puntualmente c'era la mamma che veniva a darti lo schiaffo da pischello. Mandami in effettivo lo schiaffo di mamma incazzata. E quindi Mato

0: DJ Cerla con Cerla. Dico Cerla o Cerla? Dico Cerla se voglio fare l'italiano, hai capito? E la DJ Cerla con Moratto, questa è tum tum tum, incazzata, Wanda, da 95, bellissima canzone italiana che però si rifà oggettivamente ai groove hardcore molto tedeschi di quel periodo, quindi è un rifacimento italiano in chiave italiana, italo dance, di quel fermento che in realtà vedeva come protagonisti gente come Marco, Maruscia e via discorrendo, anche gli stessi Scooter. Da quel fermento veniva fuori per esempio il grande Laurent Garnier, quindi c'era anche un pizzico di francesità in quel periodo hardcore, che invece in chiave italiana per l'appunto ha visto in questo caso la presenza di DJ Cerla e Moratto, che abbiamo ascoltato in questo Mastercheck 90 con Wonder dal 95. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Già mi prendo la gente che mi dirà: che bello il tuo programma di merda. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica rigorosamente mixata, ma soprattutto super illuminata dai suoi LED. Grazie da Cecco Corvace a tutti voi. E l'appuntamento per la prossima. Sono Baudo che saluta. L'appuntamento è per la prossima.
1: Mastercheck 90.
2: We'll be back next week.